0: 105.5 FM. The best and the best.
1: Nini sun ole jo ara ntoka Nini mewa re bo lato di orun ni Abi ni bi o se fi wa o se Flash 105.5 FM, your Washington IB radio.
2: Washington IB radio.
1: Flash! Eddie Kota radio. 105.5 FM. Splash! Numero uno.